0: non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back. I'm coming back.

0: Finanze internazionali, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho un cerchio usando. No, listen.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back.

0: non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.